Una trenda sembra qui, pute divene e povratne dame. Pociu, macarra.